until I pray sote. Sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote sote